0: Adieu. Adieu.
1: Courte Garage, à Radio Musica di Gorgi. Courte Garage, in Ayaccio, 100

0: luna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obbro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

0: spazio di fratellanza che l'usapri un nostro cuore un si giovino e volte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in vi. Un vibro metteremo, un grande tralala, ma solo Berlinguer, da vei e da mognare.
2: A quelli che sono soli, tutti abbandonati, tutti disimpiegati, tutti sfortunati.

0: su luce fada.
1: Corsica Radio, a Radio Musica di Corsica Radio in

0: Corsica Radio à Porto Vecchio
1: 106.4.
2: Badaremo a guerra, in corti di la scuola, soldati di una stonda.

quando ego mi ride da lontano, come una mamma alle sue violette.

piazza di Bo si passano ore. O a Ciccio si ugava sino a fa notte. Un me ne posso scordare.

una vita per tutti è comune. Il nostro rigore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo allo, in un nostro campano.

y muracidi en la stanza a mi marido y un solo dente machido. Anche io oggi posso volare e seguire sta cielo maestoso. Quando dell'altecine entra nel mio peto e mi porta lontano, lontano. E stuento dietro.

0: en el Cesula Xertà.
1: Corsica Radio, la radio musicale corse. Corsica Radio a Corte, 102.5.

0: La Corse a ses chansons, elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: In casa mea nasci un bel amore.

0: Corsica Radio in Corti 102.5.
1: A sento sa scarpada di un dia m'abbaciacci, un momento prezioso in cor di tanta fanni. Avego in nostra stretta, portando i nostri bassi, a gazette e i vetri che l'eternità squassa.

domani chi sarà la sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

messaggero di Astoria, con le tue giugni in saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Senterai qualche voce di stufato testimone.

per te Corsica mia, lontano andarai e sempre pronto risponderai. Corso me ne sto, più corso me ne sto.

C'era Ceceu Capradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Ragiose, Tottozzi, Pietro Antonio di Ugaffè, Zupiti Arrino, Tiasi Polo, Matteo, Memme e Santa Ciò, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

dan gugur. Kurtiga Radio, a Radio Musica di Gurza. Kurtiga Radio in Ajaccio 107.2.

si facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca quel che sia. Si inventano l'amore sera senza cena.